0: 胜，甚至已经开始畅想赢了赌金之后要举办宴会来欢庆胜利。
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto, a spese vostre forze.

diavolo vuol dir che non si sposi, ricordalo bene, son già da sé. Eccoli, non sono essi, e Don Alfonso nomi color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Vuoi piangere?

0: son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di cipriglie di marchi mi staranno attendendo.
1: 唐·阿尔方索博士作为幕后主使，对这个赌局顺利展开不免自鸣得意，他坚信自己必胜。他唱道，谁想指望女人忠贞，就像在海洋上犁田，在沙漠里播种。

0: prima ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che il tuo padrone ha perduti gli amanti.
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono.
0: Or pense mai per consolarli un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo. Tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi se li fai.

0: sapere un po' quella cagion di quel riso
1: e questo calcio。
2: 古利艾摩和费兰多认为自己已经证明了姐妹俩的忠贞，但阿尔方索认为火候未到，提醒他们不要过早的骄傲，真正的考验才刚刚开始，在明早之前一切都听从他的安排。费兰多满怀信心唱起了男高音叹调，从情人那里送来爱的微风，甜蜜的安慰充满心胸。
0: Fino a domattina siamo soldati e abbiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Volati manderò gli ordini miei ed oggi